0: solo nel fine settimana, sempre più esposti i civili, e così i bisogni umanitari aumentano. Tra villaggi remoti tagliati fuori dall'economia, migliaia di nuovi sfollati interni e migranti dal Venezuela. Eleonora Cormaci, Desk Office America Latina e Caraibi per Terre des Hommes.
1: I bisogni della popolazione sono legati principalmente a questioni di protezione, che è quello poi di cui noi ci occupiamo in priorità per bambini, donne e fasce più vulnerabili. Questa è una crisi profondamente e principalmente di protezione.
0: Nessuno escluso durante la ricreazione a Cochabamba in Bolivia. In palestra o in cortile ci sono tutti, con la divisa scolastica e la voglia di stare insieme. A scuola, oltre alle lezioni, ci sono anche sessioni di fisioterapia e incontri con i genitori, dedicati alle sfide delle disabilità.
2: L'idea è fornire strategie e metodologie e materiali per attività, affinché i maestri possano applicarle in classe per favorire l'inclusione.
0: Con il personale sanitario ci siamo concentrati sul protocollo di accesso alla salute per le persone con disabilità.
3: In Bolivia spesso i bambini con disabilità erano tenuti a casa e non potevano frequentare la scuola.
0: Le cose ora stanno cambiando grazie a un progetto denominato Wawakuna, Bambini in lingua Quechua. A curare l'iniziativa è la Fondazione Don Carlo Gnocchi con i suoi tre partner locali. Decisivo il supporto dei fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, un gesto che non costa nulla e che si può aggiungere al 5 per mille. Energie rinnovabili, ma anche partecipazione, diritti, decentralizzazione. Parole al centro di una dichiarazione presentata alla conferenza per la transizione dai combustibili fossili in corso a Santa Marta, in Colombia. Il documento è firmato da CIDSE, alleanza di organizzazioni della società civile europea e americana. Alla conferenza stanno partecipando anche rappresentanti di governi da ben 55 paesi, dal Canada all'Australia, passando per l'Italia e l'Unione Europea. Il tema dell'abbandono di gas e petrolio, combustibili che contribuiscono alle emissioni di CO2 e ai cambiamenti climatici, è tornato d'attualità anche per il blocco dell'export di idrocarburi nello stretto di Hormuz, conseguenza dello scontro tra Stati Uniti e Iran. Salute, benessere e lavoro. Queste le priorità evidenziate dagli italiani in un sondaggio dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono parte dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I dati sono stati pubblicati in occasione della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sviluppo Sostenibile al Via a maggio.
4: I dati dell'indagine Ipsos Doxa mostrano chiaramente che, contrariamente a quello che alcuni pensano, la sostenibilità non è passata di moda, anzi, il 90% delle italiane e degli italiani intervistati durante questa indagine dice che la sostenibilità è un valore molto importante.
0: Ad alimentare fiducia, secondo ASVIS, l'alleanza di organizzazioni che promuove il festival, è la voglia di impegnarsi per il bene comune.
4: C'è una disponibilità a mettersi in gioco personalmente, quasi il 70% delle persone ritiene di essere disponibile a cambiare i propri stili di vita.
0: Sono in corso le audizioni in Parlamento sul disegno di legge in materia di giovani e servizio civile. Al dibattito alla Camera dei Deputati partecipano anche rappresentanti del Forum Terzo Settore, in evidenza opportunità e rischi.
5: Il servizio civile ha come finalità la difesa civile non armata della patria e la promozione dei valori fondanti della Costituzione. Non ha come finalità accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani o far sì che le attività siano un sostegno al welfare. Questi sono risultati successivi.
0: Ancora diversi i passaggi previsti in Parlamento, sia in sede di commissioni che in aula.
5: Il percorso è ancora abbastanza lungo, ma noi continueremo in ogni momento a seguirlo.

0: Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Se volete seguirci e sostenerci, ci trovate con il nome Fototrappolaggio Wild Oreo sui canali YouTube, Facebook, Instagram e sul sito internet www.wildoreo.it.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato.

0: personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Amici sportivi appassionati di pallavolo, bentrovati alla Palla Zingaro di Sala Consilina per assistere alla 24esima giornata del campionato di pallavolo maschile, girone G Serie B. Quest'oggi il Valdiano affronta Bisignano Cosenza nella 24esima giornata. Mancano solo 3 partite al termine del campionato.
1: Allora facciamo andare in campo i ragazzi del Bisignano Vole, con il numero 5.
0: E vediamo anche la presentazione dei due roster affidata allo speaker del Palazzingaro. Ne approfittiamo anche noi ovviamente per darvi subito le formazioni iniziali con il roster titolare, cioè Bisignano che si schiererà con Bellise, Amodio, Marchi, Di Giunta, Sarago, De Angelis, Giovinazzo agli ordini dell'allenatore Ilaria Turano. Ed ora è il turno della presentazione del Valdiano Volley agli ordini di mister Monopoli. C'è Canuto, buongiorno, Cantarella, Marco Ionni, Rizzo, Strianese e Calitri. Ed ecco che sta per terminare la presentazione della formazione valdianese, che arriva a questo appuntamento dopo le due vittorie consecutive contro Spes Praia e l'Aquila Volley Marcianise, dopo una breve battuta d'arresto. Valdiano che ha consolidato il suo terzo posto in classifica, non basterà per accedere ai playoff, ma almeno consente al Valdiano di sperare magari al termine della regular season e dei playoff in un eventuale ripescaggio per andare in A3. Gli arbitri di questo incontro: Cardoville, primo arbitro, Mancini, secondo arbitro. Può iniziare la partita, primo set. Servizio affidato a Bisignano che batte con il numero 7 Luca Antonio Amodio. Bisignano batte, Valdiano riceve. Vediamo anche la formazione in maglia giallo-nera con bordi giallo-verdi dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, grazie alle immagini, alla regia da parte di Michele Vitolo. È iniziata la partita, vediamo Buongiorno che va a conquistare il primo punto della gara per la sua formazione. 1-0, salta a muro, cerca e trova la deviazione che è fatale per i ragazzi calabresi. Ed ora Marco Ionni dall'altra parte, il servizio, vediamo la palla arriva nell'altra metà campo, attenzione, in bilico in prima linea, ci arriva Strianese, buona la sua ricezione, poi c'è Canuto, il muro da parte di Bisignano, recupera alla grande Buongiorno, palla ancora nella metà campo calabrese, altro muro, mani fuori, Rizzo, punto per Bisignano, 1-1, quindi il punteggio parziale in questo momento. È appena iniziata la partita che vede ora Bisignano battere con il numero 8 Andrea

Marchi, va Marchi, la sua battuta è però sbagliata, va a centrare la rete Marchi e quindi regala il secondo punto alla formazione valdianese, che ora può prepararsi con il numero 7 Cantarella. Sull'errore da parte di Marchi in battuta va il fischio da parte della signora Cardoville, parte Cantarella, il pallone sulla metà campo calabrese, poi il contrattacco da parte del numero 12 di Giunta ed è due pari in questo momento con Valdiano che attende il servizio da parte del numero 12 di Giunta che ha conquistato il secondo punto. Va di Giunta, Strianese, buona la sua ricezione, poi c'è il pallonetto da parte del numero 4 Canuto che vede saltare il muro e comunque va a sorprendere la sua, va a sorprendere la difesa avversaria su questo contrattacco, l'astuzia da parte di Bruno Canuto. Ed ora seguiamo l'azione sempre con Bruno Canuto, va al servizio il pallone nella metà campo calabrese e poi il contrattacco con questa palla veloce da parte del numero 16 Francesco Saragoi in prima linea, come avete visto anche dalle immagini, con il pallone che è atterrato sul parquet della formazione valdianese. Inevitabile, tre pari quindi, assoluto equilibrio in queste prime battute. Ora vediamo, c'è Cantarella, Strianese, il muro ancora da parte dei ragazzi calabrese, poi ci riprova Strianese, tenta di sorprendere il muro ma il muro calabrese è molto più attento rispetto all'offensiva valdianese. Strianese che si è ostinato a trovare quello spazio, però la difesa di Bisignano aveva calcolato bene il tempo e anche lo spazio in questo caso. Attenzione, una palla non proprio felice quella del Valdiano che permette ora a Di Giunta di andare a contrattaccare e dalla seconda linea, poi c'è il muro out e quindi 5-3 per la squadra del Bisignano in vantaggio di due punti sulla formazione valdianese che sta lasciando un po' di iniziativa ora agli ospiti. Vediamo quest'altra azione con Buongiorno che può saltare e lo fa bene da quella parte di campo. Buongiorno da zona 2 centrale, più o meno in una zona sui 4 metri. Roberto Buongiorno. Uno dei migliori scorer del Valdiano. Palla out sul servizio errato da parte di Rizzo e quindi siamo sul 6-4 il parziale in questo primo set di questa 24esima giornata del campionato di Serie B di volley femminile girone G, volley maschile scusate, girone G. Ora c'è il numero 16 Francesco Saragò, parte lui, il pallone è debole sulla prima linea, attenzione, pallone poi per la fast incredibile da parte di Marcello Marco Ionni. Ottimo il suo tentativo. Ed ora Roberto Buongiorno. Vediamo il numero 6 della formazione valdianese. Parte, battuta forte. Bellese, poi pallone che scotta sotto rete, ma Bisignano è molto più fortunata in questo frangente, un pallone che si sono trovati tra le mani i ragazzi del Valdiano, in qualche modo hanno cercato di scaraventarlo dall'altra parte della rete ma c'era stato ovviamente il doppio tocco, quindi il punteggio era sul 7-5, pallone Bisignano, poi contrattacco da parte del Valdiano e c'è il punto con questa palla veloce da parte di Marcello Marco Ionni che ha preso le misure agli avversari sotto rete, lo abbiamo visto saltare su questi
palloni serviti molto bene in fase di palleggio, pallone lento e poi risposta con un pallone veloce e preciso anche in zona centrale con Bisignano che ora attende il servizio da parte del numero 30 Mattia Strianese. Vediamo, parte Mattia Strianese con il numero 30, il pallone nella metà campo avversaria, si contrastano due giocatori.

del Bisignano non chiamano la palla, quindi ora di nuovo c'è money out, davvero questione di centimetri il pallone, per fortuna del Valdiano è terminato oltre la linea di demarcazione della metà campo valdianese, quindi è 7 pari. Valdiano sembra in queste prime battute che non voglia mettere ancora il piede sull'acceleratore. Vediamo Strianese cosa farà questo servizio contro una squadra apparentemente molto giovane che si trova al 12° posto in classifica, quindi ben distante dalla formazione valdianese. Ed ora c'è Bruno Canuto che va a spingere letteralmente su questo pallone, il money out da parte della difesa calabrese ed è 8-7 per la squadra locale. Parte Strianese di giunta, poi la parallela da parte di Amodio che va a centrare Gabriele Calitri, il libero valdianese che arriva sul pallone ma ha la possibilità soltanto di deviarlo, di mandarlo fuori, quindi siamo sull'8 pari. Punto per la squadra di Bisignano grazie al numero 7 Amodio che va a prendersi questo punto direttamente dalla battuta. Partiamo Dio. Parte lui. Il tentativo da parte di Canuto, poi c'è il muro vincente da parte del numero 8 Andrea Marchi. 10-8. Ora c'è ancora il numero 7 Amodio che prima ha conquistato il punto, vediamo dal servizio fuori, palla che termina fuori il servizio da parte di Amodio e quindi non è fortunato come in precedenza. 10-9, ora c'è Marco Ionni. Attenzione, pallone in bilico sulla prima linea, ne approfitta il numero 29 Gabriele Rizzo che riesce ad avventarsi per primo su questo pallone nella terra di nessuno. Arriva Rizzo e conquista il 10° punto. Siamo sul 10 pari, il fischio da parte della signora Cardoville, può partire Marco Ionni, vediamo cosa farà il suo servizio, la palla lunga nella metà campo calabrese, poi in qualche modo devono alleggerire i ragazzi allenati da mister Ilaria Torano e poi pallone che termina fuori, quindi si ricomincia dal servizio affidato ad Andrea Marchi. 11-10 e una primo set ora le fasi iniziali che si gioca punto a punto. Vediamo Andrea Marchi, parte lui, pallone su Cantarella e poi l'intuizione da parte di Cantarella che va a sorprendere tutti, anche secondo me i suoi compagni, questo colpo molto tecnico ma anche efficace perché consente alla squadra valdianese di pareggiare i conti. Proprio Cantarella va dall'altra parte, poi vediamo, c'è ora il contrattacco da parte di giunta, money out, siamo sul 12-11, punto per la squadra in maglia nera che agisce dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, ovvero Bisignano Cosenza. Pallone nella metà campo del Valdiano, poi salta bene Canuto ma il suo tentativo viene respinto, pipe, tentativo di pipe da parte di Amodio, poi c'è Buongiorno da posto 4, money out

13-11, anzi scusate, 12 pari, rettifico, 12 pari. Formazione quella di Bisignano che all'andata

Bisignano sul tentativo da parte di Carlo Bellese, quindi siamo sul 13-12 il parziale di questo primo set, vi ricordo, per la 24esima giornata del campionato di Serie B, girone G maschile. Valdiano terzo posto contro la 12esima, Bisignano che va al servizio. Ora può rispondere il Valdiano con buongiorno da posto 2, c'è il money out e quindi il punto per la squadra locale che ora pareggia i conti. Siamo sul 13 pari, dicevamo anche in apertura di

per evitare il quarto tocco. Poi c'è Buongiorno che va a prendersi il punto grazie a questo tocco a muro, come avete visto anche dalle immagini affidate a Michele Vitolo. 15-13. Rizzo, poi c'è questo attacco da posto 4 per il numero 16 che salta bene, Francesco Saragò va a prendersi un pallone facile in apparenza ma che riesce poi a trasformare in punto. 15-14, ancora in vantaggio la squadra locale, va Saragò, poi c'è Canuto, attenzione Cantarella, Strianese da posto 4, che bella diagonale. 16-14. Ora c'è Buongiorno, lui al servizio, parte lui, pallone nella metà campo calabrese, poi questo, questa schiacciata da parte del numero 7 Luca Antonio Amodio, che non lascia scampo, precisa e anche potente. 15 pari. Parte Bellese, Cantarella, poi attenzione, ci arriva in qualche modo Giovinazzo, il libero della formazione calabrese. 17-15, quindi prima era 16-15, ora 17-15 per il Valdiano. Errore in fase di copertura da parte del libero che non riesce ad arpionare questo pallone, quindi siamo sul 17-15, ora c'è il numero 30 Strianese per la formazione valdianese, parte lui, la palla è potente, attenzione Cantarella, bravo nel saltare con i tempi giusti, nel momento giusto, andare a prendersi questo pallone che era terminato proprio sulla rete. E in questo caso Bisignano ha elaborato male la ricezione di questo pallone. Pallone ancora in gioco, Bellese, il palleggio per il numero 12 di Giunta. Buongiorno, ancora Bellese, Amodio, Strianese, Cantarella, Canuto ci riprova e c'è il muro da parte di Amodio sul tentativo di Canuto che è andato su questo pallone con un colpo di reni, non ha messo la potenza necessaria, il muro già era saltato prima con i tempi giusti, quindi abbiamo visto Bisignano sorprendere in questo caso il muro della formazione valdianese, che però si trova sempre in vantaggio nei confronti della formazione calabrese, e formazione calabrese che ora con il numero 7 Amodio sfrutta anche un po' di fortuna con questo servizio, pallone beffardo che tocca il nastro e termina nella metà campo opposta a quella della formazione allenata da Ilaria Turano. Ed ora Amodio, parte Amodio e questa volta Amodio non riesce a sfruttare il colpo di fortuna che ha ricevuto pochi secondi fa, sbaglia il servizio ed ora siamo sul 19-17 sempre a favore della squadra di casa che ora beneficia del servizio del numero 18 Marco Ionni, parte lui, c'è Amodio, attenzione c'è il grande muro da parte di Canuto. 20-17. Muro questa volta efficace, Canuto è andato a prendersi questo pallone.

0: lo ha cercato. Punto questa volta da parte di Di Giunta, salta bene da posto 2 e con questo è il 18° punto, siamo sul 20-18, sempre per la formazione del Valdiano, che ora riceve sul servizio da parte di Andrea Marchi del Bisignano. Strianese, il palleggio poi su Buongiorno, seconda linea, punto 21-18. Ed ora c'è Paolo Cantarella sul 21-18. Bellese, muro, punto. Rizzo va a saltare a muro. E induce in errore la formazione del Bisignano, che ora riceve 22-18, Cantarella al servizio. Palla nella metà campo calabrese, poi ci arriva il miracolo da parte del libero del Valdiano Calitri, che consente quindi a Canuto di conquistare il 23° punto. Fondamentale il recupero di Calitri, che ha consentito poi a Canuto di conquistare il 23° punto su questa azione, come avete visto, che si è svolta in zona 4 con la schiacciata potente e anche precisa da parte del numero 4 Cantarella, intanto al servizio. Poi c'è Giovinazzi per il suo compagno di squadra Marchi, attenzione, seconda linea di Strianese, nessun tocco a muro, quindi c'è ora il punto assegnato alla formazione del Bisignano, che andrà al servizio. Siamo sul 23-19 in questo primo parziale, in questo primo set della 24esima giornata tra Valdiano e Bisignano Cosenza. Canuto, pallone in bilico, c'è Bellese, poi Marchi, punto da parte di Canuto, 24-19. Bella azione da parte del numero 4 Bruno Canuto, che ora va a prendersi il pallone. Il 24-19, il servizio affidato proprio al numero 4 della formazione di coach Monopoli. Parte lui, pallone veloce, buona ricezione di Bisignano, poi Cantarella, livello leggerere Canuto per Strianese, il muro da parte di Bisignano, si continua a giocare con Bellese che alza per De Marchi, ancora il pallone nella metà campo del Valdiano, poi c'è la seconda linea da parte ancora di Canuto, il pallone fuori, recupera il Bisignano, ma è 25-19, quindi Bruno Canuto va a conquistarsi il set, 25-19 per il Valdiano. Termina così il primo set sul 25-19, noi ci risentiamo per la seconda frazione, a tra poco, linea alla regia.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: Amici sportivi, di nuovo collegati con il Palasport Giuseppe Zingaro di Sala Consilina per assistere alla seconda frazione di gioco della 24esima giornata di campionato di Serie B. Girone G, volley maschile, Valdiano-Bisignano, il punteggio è l'1-0 nel computo dei set, primo set a vantaggio della formazione del Valdiano, che addirittura in questo secondo set inizia già con il primo punto, come avete visto anche dalle immagini offerte per noi da Michele Vitolo. Secondo punto per il Valdiano, siamo sul 2-0, ora c'è il numero 30 strianese che andrà alla battuta, il pallone nella metà campo avversaria, poi la ricezione errata da parte di Marchi ed è 3-0 in questo secondo set che è appena iniziato. Ancora c'è tempo per assistere a questa partita della 24esima giornata. Punto per il Valdiano, ball out. Inizia nel migliore dei modi questa seconda frazione per la formazione valdianese. C'è ora strianese. Recupero da parte del libero del Valdiano Calitri. Poi attenzione, errore d'intesa in questo caso tra Cantarella e Canuto. Prendo io, prendi tu. Nessuno alla fine è riuscito a intercettare il pallone, ma ora gesto d'intesa tra i due che attendono di ricevere il pallone da parte del numero 5 Bellese. Parte lui, pallone nella metà campo calabrese, poi Cantarella, il palleggio per Buongiorno, pallone ancora buono, replica da parte di Bisignano, ma c'è Canuto che salta da posto 4 e ottiene il quinto punto, 5-1.
1: Alla battuta Marcello Marco Ionni.
0: Ora c'è Marco Ionni. Attenzione, ora c'è Amodio Rizzo. Tenta di intercettare questo pallone, Moro 5-2. Quindi punto per Bisignano. Cantarella per Rizzo, pallone che va fuori, non riesce a tenerlo in campo Bellese. Siamo sul 6-2 a favore della formazione allenata da coach Monopoli. Cantarella. Digiunta. Per Amodio. Pallone che va nella metà campo del Valdiano con il punto da parte di Amodio, siamo sul 6-3. Il fischio ora per far riprendere il gioco da parte del signor Mancini, secondo arbitro insieme a Cardoville, la signora Cardoville, primo arbitro, sbaglia clamorosamente il numero 7 Amodio. 7-3. Canuto dai 9 metri. Parte lui, pallone veloce. Ci prova De Angelis in qualche modo. Ancora lui, punto. 8-7-4.

Cantarella. Questa volta i ragazzi del Valdiano non sono fortunati in questo frangente. Siamo sul 7-5. Ora c'è Andrea Marchi. Da quella parte parte lui. Cantarella può palleggiare per Strianese. Money out e quindi è 8-5. Ora andrà Gabriele Rizzo al servizio. Di Angelis. Marchi, pallone in bilico, non ci arriva il numero 4 Canuto. Bisignano quindi che conquista il sesto punto, 8-6 il parziale in questa seconda frazione di gioco. C'è Di Giunta, sbaglia, 9-6. Altro errore in fase di battuta per la formazione cosentina. C'è Buongiorno che può concentrarsi e sferrare il pallone nell'altra metà campo. Pallone che tocca il nastro ma torna nella metà campo cosentina. Ancora Valdiano, Cantarella, il palleggio, lo scambio con Buongiorno, ma c'è il muro da parte di Angelis. È forse un po' ingenua la formazione del Valdiano in questo frangente con questo contrattacco da parte di Buongiorno. Non c'è stata la copertura necessaria alle spalle proprio del numero 6. È saltato il muro, come avete visto anche dalle immagini di Bisignano, 9-7, quindi ora il parziale sempre in vantaggio la formazione di casa che agisce dalla sinistra alla destra ai vostri teleschermi. E formazione di casa con Roberto Buongiorno che si riprende il punto perso in precedenza su questa azione, su questa parallela da posto 2. La deviazione da parte del numero 7 Amodio, pallone al soffitto ed ora 10-7. C'è il numero 30, Strianese, parte Strianese, il pallonetto da parte di De Angelis, poi Canuto, ancora pallone in prima linea con Bisignano che deve alleggerire in qualche modo, poi Calitri, Buongiorno, ancora Canuto, Buongiorno alza per Canuto, vediamo, c'è Amodio dall'altra parte che sbaglia e interrompe così lo scambio. 11-7. Questa volta più demeriti da parte di Bisignano che meriti da parte del Valdiano, perché c'è stato l'errore sotto rete da parte di Amodio. Siamo sull'11-7, questo è il parziale, si alza il tifo qui a Sala Consilina con il numero 30 Strenesi che può battere dai 9 metri, però sbaglia, questione davvero di centimetri, ha cercato l'ace il numero 30 ma ha trovato il fuori e quindi siamo sull'11-8. Ora c'è il numero 16 Francesco Saragò alla battuta, il fisico da parte della signora Cardoville, 11-8 il parziale, vi ricordo in questa 24esima giornata, meno 3 al campionato, al termine del campionato ci ritroveremo poi fra due settimane per l'ultima giornata, quindi Valdiano che chiuderà proprio qui tra le mura amiche del Palasport questo torneo interregionale. Valdiano che intanto ha conquistato il punto, come avete visto anche dalle immagini, grazie anche al tifo di Sala Consilina che aumenta con i decibel in questa seconda frazione di gioco. Poi c'è Marco Ioni, vediamo il servizio dai 9 metri, attenzione, ora il Bisignano all'attacco con questa parallela da parte del numero

12 di giunta, che da posto 2 riesce a prendersi il nono punto. Siamo sul 12-9, il parziale di questa seconda frazione di gioco. Ed ora si ricomincia proprio dagli ospiti, gli assistenti di campo che intervengono per sistemare il parquet del Palasport, sul quale calerà il sipario fra due settimane su questo campionato. 12-9, Cantarella, Canuto, punto, schianta letteralmente questo pallone sul numero 5, Carlo Bellise.

si gioca. Cantarella per Canuto, palla fuori, sì, out. E domenica prossima il Valdiano potrà incontrare la prima in classifica, i salentini della Padge Volley. 13-10 intanto il parziale in questa partita. Cantarella, Calitri, buongiorno, il tocco del muro ma si continua a giocare. De Angelis, muro, buongiorno, interviene poi il pallone che termina out questa giocata. 13-11. Ora c'è il numero 7, Luca Antonio Amodio, sul 13-11, il fischio da parte della signora Cardoville. Cantarella, palleggio per Canuto, parallela, pallone che va fuori. Non c'è stato nessun tocco a muro, secondo la signora Cardoville, sicura della sua decisione. È sul 13-12, quindi un punto in più per il Valdiano. Timido ritorno da parte del Bisignano, della formazione Bisignano, e ora c'è il primo time out tecnico della gara per il Valdiano, che si trova ora ad affrontare i calabresi, come già detto, a meno 3 giornate dalla fine, penultima giornata per il Valdiano in casa della capolista della Padge Volley in terra salentina. Poi si tornerà qui a Sala Consilina per l'ultima giornata di campionato. Mentre Bisignano domenica prossima, anzi sabato, affronterà Molfetta.

Luca Antonio Amodio, dai 9 metri, parte lui, Calitri, Cantarella, palleggio per Canuto, sul numero 7 Luca Antonio Amodio. Bruno Canuto ora dai 9 metri. Amodio, De Angelis, pallone out con il numero 12 di Giunta che riesce da posto 2 a mettere giù il tredicesimo punto, 14-13. Secondo set che sembra un po' più equilibrato rispetto alla prima frazione di gioco, che vi ricordo è terminata 25-19 a favore della formazione di casa. Poi c'è l'errore da parte del numero 8 Andrea Marchi che fa respirare un po' il Valdiano con Rizzo pronto alla battuta.

dall'altra parte, 15-13 più 2 per la formazione allenata da coach Monopoli. Quindi si ricomincia con lo scambio, parte il numero 29 valdianese dall'altra parte di campo, vediamo la controffensiva e c'è il punto da parte di Francesco Saragò che vede assegnarsi il 14° punto, poi si spiega con la signora Cardoville, forse qualcosa avvenuto in precedenza, però si continua a giocare, siamo sul 15-14 a favore della formazione valdianese che ora riceve questo pallone da parte di De Angelis, poi c'è Cantarella, il pallone per Rizzo, money out da parte di Strianese, scusate, che riesce a conquistare il 16° punto, 16-14. Ora Roberto Buongiorno dai 9 metri con il numero 6 sulla schiena. Parte Buongiorno. Pallone out. Pallone lungo 16-15. E ora andrà il numero 59 Paolo De Angelis. Cantarella, attenzione, il muro, diamo Dio per Bisignano, sorprende tutti. Cantarella, Buongiorno, pallone che scotta, amo Dio. Clamorosa azione, Cantarella dall'altra parte, De Angelis, Calitri non può farci nulla, sorpasso Bisignano 17-16, per la prima volta in vantaggio la formazione calabrese in questa seconda frazione di gioco nei confronti del Valdiano che ora riceve questo pallone. Strianese, Cantarella, seconda linea per Buongiorno, parallela, 17 pari. Mattia Strianese. Parte il numero 30. Pallone veloce. Sbaglia poi la ricezione il numero 7 Luca Antonio Amodio che calibra male la misura in fase di ricezione, aveva comunque preso il pallone, era arrivato bene in posizione ma non è riuscito a calibrare il suo bagger. Amodio, muro e c'è questa volta Marco Ionni, siamo sul 19-17, grande giocata di Marco Ionni che si dimostra efficace a muro su queste azioni, su questi palloni anche un po' sporchi, ci è arrivato Marco Ionni, ha conquistato il 19° punto, pallone che avete visto è andato in una zona di campo sguarnita da giocatori del Bisignano e poi c'è il punto di Mattia Strianese, ace sul numero 59 del campo opposto, Paolo De Angelis che va a prendersi il pallone e lo manda fuori, siamo sul 20-17, Bisignano ora che è in svantaggio di 3 punti, 20-17, Bisignano che chiama anche il timeout tecnico, ne approfitta di conseguenza anche il Valdiano con coach Monopoli per catechizzare i suoi ragazzi e vediamo un coach Monopoli che nonostante il vantaggio si sta agitando nei pressi della panchina nei confronti dei suoi ragazzi per non far perdere l'attenzione e la concentrazione anche se si è in vantaggio di pochi punti perché comunque siamo ancora nel secondo set, il Valdiano nel computo dei set è in vantaggio di 1-0, ora il parziale recita il tabellone 20-17, bisogna

concentrarsi per portare a casa anche questa partita, la terz'ultima di campionato. 24esima giornata, è tutto pronto, c'è il pubblico delle grandi occasioni a Sala Consilina, parte il numero 30 Strianese, ma sbaglia clamorosamente il servizio su questa battuta. Avevamo preparato anche l'ambiente per il servizio, ma perdoniamo il giovane Mattia Strianese, che ora dovrà concentrarsi per ricevere questo pallone. Siamo sul 20-18 con Bisignano, ora che ne potrà approfittare con il numero 12 Andrea Di Giunta, con i tamburi di Sala Consilina in sottofondo. Va Di Giunta, ci arriva Calitri, Cantarella, il palleggio per Bruno Canuto, che riesce a conquistare il 21esimo punto. Bravo Bruno Canuto, che da posto 4 prende il palleggio da parte di Cantarella e riesce a mettere giù il 21esimo punto. Ora c'è Marcello Marco Ionni al servizio, più 3 per la formazione valdianese, il fischio da parte del primo arbitro, la signora Cardoville. Attenzione, ora seguiamo questa azione con la controffensiva da parte di Amodio del Bisignano, ci arriva clamorosamente il numero 30 Strianese dall'altra parte di campo, ancora Amodio, la diagonale a sorprendere la difesa del Valdiano sui 4 metri, c'è il tocco a muro come ravvisato dalla signora Cardoville, quindi siamo sul 21-19, questo è il parziale che recita il tabellone, e c'è il fischio di pausa da parte anche del signor Mancini, secondo arbitro di questo incontro, per far entrare in campo l'assistente di campo per sistemare il parquet di Sala Consilina. Siamo sul 21-19, vediamo ora con il numero 5 Carlo Bellese, pronto a scaraventare il pallone nella metà campo del Valdiano, c'è Calitri, buona la sua ricezione, tranquilla, poi Canuto, la diagonale da posto 4 che va ad accomodarsi nella metà campo cosentina. Siamo sul 22-19 ed ora il Valdiano che sembra ancora più concentrato in questa fase delicata sia del set che della partita, perché è la seconda frazione di gioco e sappiamo che nella seconda frazione di gioco si può indirizzare o meno un match. Sappiamo anche che il Valdiano dal terzo posto guarda dall'alto verso in basso la squadra del Bisignano, che attualmente staziona al dodicesimo posto. Bisignano che cerca il tocco a muro su questa giocata, come avete visto anche dalle immagini, non lo trova, pallone che va direttamente out, quindi punto per il Valdiano, 23-19. Ora c'è dall'altra parte il numero 7 Cantarella, accompagnato dal sottofondo dei tifosi di Sala Consilina, il pallone ora nella metà campo del Bisignano, salta con questa parallela il numero 12 Di Giunta, poi può replicare Buongiorno, attenzione al muro del Bisignano, Cantarella, il palleggio ancora su Buongiorno, punto 24-19. Ancora Cantarella, 24-19. Parte Cantarella, attenzione Amodio, sbaglia e il punto viene assegnato al Valdiano, ancora un 25-19, il secondo set termina con lo stesso punteggio della prima frazione di gioco, 25-19, 2-0 per il Valdiano in questo secondo set. Valdiano che ha dimostrato la sua superiorità tecnica nei confronti della squadra calabrese, una buona squadra, ma che ovviamente ha mostrato quali sono i limiti per la dodicesima squadra in classifica. Detto questo, noi diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità, ci ritroveremo tra pochissimo per la terza frazione di gioco.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

E al segnale dello speaker ufficiale del Valdiano torniamo anche noi in campo, torniamo in campo insieme a Michele Vitolo per raccontarvi il terzo set della 24esima giornata di campionato di volley maschile. Valdiano contro Bisignano, campi invertiti, ora Bisignano che attacca dalla sinistra alla vostra destra, ai vostri teleschermi. Seguiamo l'azione, Canuto deve alleggerire in campo avversario, ci arriva clamorosamente il numero 12 di giunta, poi buongiorno il muro da parte di Amodio e questa volta Bisignano è molto più attenta nel riprendersi il pallone, nel far suo questo scambio e conquistare il primo punto della terza frazione di gioco. Poi c'è il punto, la risposta puntuale da parte di Marco Ioni, uno pari.

Marco Ionni, Bellese per Amodio, ci arriva Marco Ionni, deve alleggerire in campo avversario, miracolo da parte del numero 18, poi c'è l'errore di Giunta, perché il pallone va a sbattere sia contro la rete, ma c'era anche il muro da parte di Canuto dall'altra parte, come avete visto 2-1. Marco Ionni, sbaglia Marco Ionni, ora c'è Saragò, Calitri, attenzione, e Rizzo effettua un pallonetto vincente, colpo di reni, 3-2, c'è ora il numero 7, Cantarella. Parte Cantarella, Bellese, per questa azione ora, questa controffensiva in diagonale da parte del numero 5 Bellese, da posto 4, 3 pari, ed ora proprio il numero 5 Carlo Bellese andrà a riprendersi il pallone per il servizio dei 9 metri. Parte lui, attenzione Canuto, e c'è Buongiorno, poi Cantarella, Bellese, Amodio, muro da parte di Rizzo, anzi Rizzo va a supportare il punto di Bruno Canuto, quindi diamo a Canuto ciò che è di Canuto con questo punto che significa il 4-3. Va Canuto, Bellese, palleggio su Amodio, prolunga il pallone, però calibra male la misura, e quindi siamo 5-3 per il Valdiano, un attacco out che favorisce così la squadra allenata da coach Monopoli. Bellese, Calitri, alleggerisce Buongiorno, poi c'è l'attacco di Amodio, money out.

5-4. Strianese di Giunta, pallone in bilico ancora di Giunta, punto questa volta 5 pari. Amo Dio, dei 9 metri. Seguiamo Buongiorno, pallonetto a scavalcare il muro, 6-5. Gabriele Rizzo dai 9 metri, siamo sul 6-5, palla potente ma poco precisa sulla rete, 6 pari. Ora c'è Carlo Bellise dall'altra parte, come vedete anche dalle immagini. Nuovo scambio, Canuto, poi Cantarella, palleggio per Buongiorno, attenzione al muro del Bisignano, fa buona guardia Calitri, poi c'è il punto da parte del numero 18 Marco Ionni che carica i suoi compagni di squadra, 7-6. Ciao Roberto, buongiorno al servizio. Attenzione, si continua a giocare, poi non riesce a misurare bene questo pallone la squadra di Bisignano, la squadra di Ilaria Torano. Buongiorno. Parte lui. Muro da parte di Mattia Strianese. 9-6. Strianese su questo pallone mi è andato come un falco. Ha fatto spazio intorno a sé. Si è preso il punto, 9-6. Ace di Roberto Buongiorno, 10-6. Chiede scusa a Modio che intanto c'è il time out da parte di Bisignano. Chiede scusa, come avevo detto, come avevamo anticipato, a Modio che su questo pallone non è stato pronto, ha calibrato male la sua posizione perché la battuta sembrava, il pallone di Buongiorno sembrava apparentemente facile, centrale, non molto potente, quindi sicuramente Amodio poteva andare diversamente su questo pallone in ricezione. E poi la palla è terminata dinanzi a lui a pochi centimetri, 10-6, e quindi un punteggio ora che favorisce sicuramente la squadra che agisce dalla destra alla vostra sinistra dei teleschermi, rispetto ovviamente anche alla nostra posizione. Un Valdiano che potrà approfittare ancora del servizio con il numero 6 Buongiorno, che prima ha conquistato il 10° punto direttamente dai 9 metri, come avete visto. C'è stato ora il time out di Bisignano, va ancora Buongiorno, Bellese, il palleggio per

Amo Dio, sbaglia ora la formazione calabrese su questo pallone che viene deviato in primis da Bellese, poi dal numero 12 di Giunta. 11-6, gli ultimi due punti conquistati dal Valdiano, ancora più per demerito di Bisignano che per merito del Valdiano. Due errori comunque molto evidenti della formazione allenata da mister Ilaria Torano. De Angelis, poi Bellese, il palleggio a favorire il numero 12 di Giunta che sbaglia. Siamo sul 12-6, quindi più 6 Valdiano in questo momento con la formazione calabrese che va a ricevere nuovamente questo pallone con il numero 6 ora Roberto Buongiorno. Parte Buongiorno, pallone veloce, la ricezione da parte del numero 7 Amodio che non è proprio efficace, pallone che viene deviato. 13-6, abbiamo visto la giocata che c'è stata anche in precedenza con Buongiorno che dal servizio è andato a mirare quella zona di campo centrale, anche questa volta stessa cosa, Buongiorno va a replicare altre due volte lo stesso servizio, è andato a centrare con questi palloni centrali fendenti, non tanto potenti, la zona centrale presidata da Amodio e dal libero Giovinazzo. Siamo sul 14-6. Ancora Buongiorno. Attenzione, c'è Marco Ionni che approfitta di questo svarione da parte del Bisignano sul 15-6 e Bisignano che ora chiama il time out. Formazione quella del Bisignano che è un po' in balia degli avversari, molti errori nella metà campo calabrese e soprattutto c'è stata questa serie di tre punti consecutivi da parte di Buongiorno che direttamente dal servizio è andato a centrare quella zona di campo centrale e ci sono stati due giocatori del Bisignano che non hanno potuto fare altro che ricevere il pallone ma spedirlo fuori oppure farlo atterrare sulla loro metà campo e consentire quindi al Valdiano di mantenere un cospicuo vantaggio. Siamo sul 15-6, ancora Buongiorno, pallone che non esce, Di Giunta deve alleggerire per evitare il quarto tocco, poi c'è Cantarella, Strianese, la sua diagonale efficacissima da posto 4. Siamo sul 16-6. Più 10. C'è Buongiorno. Parte lui. Pallone veloce. Bellese con la mano di richiamo De Angelis, Marco Ionni, poi l'azione che premia il numero 18 Valdianese, 17-6. Diciassette-6 il parziale, va Buongiorno, pallone in prima linea.

di Giunta e poi Strianese non riesce a riprendere questo pallone che scotta quando si trova da quelle parti. 17-7, quindi torna al servizio Bisignano dopo diversi scambi a favore del Valdiano. Ora di Giunta con il numero 12, il pallone nella metà campo valdianese, poi Cantarella per la seconda linea di Buongiorno. 18-7, è una parallela che non perdona quella di Roberto Buongiorno, che ha visto questo pallone troppo invitante, un pallone lento che poteva essere calibrato come meglio poteva. Il numero 6 del Valdiano ha conquistato il 18° punto ed ora c'è Strianese, parte lui, pallone troppo lungo, out. 18-8. È un servizio che però fino a questo momento non mette in difficoltà la squadra del Valdiano, a più 10. Ora esce il numero 59 De Angelis, vediamo, entra il numero 28 di Bisignano, si tratta di Samuele Pantusa. Quindi un cambio per Bisignano che ora si trova davvero in svantaggio, e c'è Marco Ioni che mette un altro punto esclamativo sul set e forse anche sulla partita. 19-8. Rientra De Angelis nella rotazione con Pantusa che si siede nuovamente in panchina. Marco Ioni, Bellese, palleggio per il punto da parte del numero 16 di Bisignano, Francesco Saragò. Assistente di campo. Ora

0: Pallone in metà campo del Valiano, buongiorno, può saltare, punto! 29, 20 a 9.
1: Paolo Cantarella alla battuta.
0: C'è Paolo Cantarella ora al servizio dei 9 metri. Sbaglia clamorosamente Giovinazzo, e il numero 59 De Angelis, che si ostacolano a vicenda e consentono quindi alla formazione del Valdiano di conquistare il 21esimo punto, 21 a 9. Sicuramente un errore di concentrazione anche da parte dei due ragazzi di Bisignano, che ora può replicare, ma c'è ora il punto da parte del numero 5 Bellese, 21 a 10. Ora in doppia cifra Bisignano, che si trova con 11 punti di svantaggio. Stianese, e c'è Rizzo che ora conquista il 22esimo punto. Bruno Canuto ora dei 9 metri sul 22-10, sale il tifo di Sala Consilina, tifosi che ora incitano i ragazzi di casa. Attenzione, c'è l'ace di Canuto, sembrava un pallone un po' lungo, però Canuto ha calibrato bene, con calma è andato a prendersi il 23-10, quindi Valdiano in pieno controllo del set e del match. Sicuramente ora saranno dei punti fondamentali. Ancora Canuto, Bellese, palleggio per Amodio, ma c'è poi Rizzo che approfitta dell'ingenuità anche della formazione del Bisignano.

che sotto rete non ha visto la mano di Rizzo, che ha messo giù il 24esimo punto, 24-10 in questo terzo set. Vediamo Canuto, pallone forte, Bellese, palleggio, Cantarella, Canuto per Strianese, muro out, set, punto e partita, 25-10, il Valdiano conquista la terza vittoria consecutiva, 25-10, un terzo set mai in discussione con il Valdiano che ha chiuso la pratica in appena un'ora e un quarto di gioco dall'inizio della gara, e questo testimonianza del valore tecnico superiore della formazione allenata da coach Monopoli, che ora concluderà il campionato il prossimo 9 maggio qui a Sala Consilina, ma prima dovrà far visita sabato prossimo alla Patch Volley, alla capolista che insieme alla seconda in classifica, vale a dire l'Indico Molfetta, guida questo campionato. Le due squadre che hanno conquistato, le due squadre pugliesi hanno conquistato già matematicamente i playoff, il Valdiano no, e Indico Molfetta sarà il prossimo avversario del Bisignano che giocherà in casa. Sicuramente un campionato che sembra già scritto, esiti già quasi decisi, con il Valdiano che deve sperare in un eventuale ripescaggio per sognare eventualmente la 3. Parliamo ovviamente con il condizionale, perché le due squadre pugliesi sono ampiamente le più forti del campionato, lo hanno testimoniato durante questa stagione, ma il Valdiano vuole portare a casa almeno l'onore, vuole mantenere e consolidare questo terzo posto in classifica. Quindi prossima giornata, Valdiano che visiterà i salentini della Page Volley, mentre il Bisignano ospiterà la seconda in classifica Molfetta, e poi torneremo qui a Sala Consilina il prossimo 9 maggio per raccontarvi l'ultima gara qui al Palasport, in attesa ovviamente anche della conclusione dei playoff. Si concluderà il prossimo 9 maggio la regular season con queste immagini, con il racconto da parte nostra della regia e l'assistenza tecnica di Michele Vitolo. Si conclude questa nostra telecronaca in onda su Italia 2, ovviamente umori differenti, con Bisignano che è rientrato subito negli spogliatoi, mentre il Valdiano insieme ai tifosi ci regala l'ultima istantanea di questa giornata. Era davvero tutto da Michele Vitolo e da Michele Ficetola, una buona serata.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni...

0: Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Vedere questi animali nel loro habitat, liberi e spontanei, è un'emozione indescrivibile. Ogni video era una piccola finestra su un mondo segreto, un mondo che esiste parallelamente al nostro, ma che raramente abbiamo la possibilità di vedere. Queste immagini ci ricordano quanto sia preziosa e fragile la natura che ci circonda. Ci insegnano il rispetto, la pazienza e l'importanza di proteggere questi luoghi incantati e le creature che li abitano. Questo progetto non è stato solo un esperimento, ma un vero e proprio viaggio. Un viaggio che ci ha permesso di connetterci con la natura a un livello più profondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi.

E il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo.

Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it. Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite

0: indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di madre natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

17 giugno 1983. Alle 4 del mattino, i carabinieri di Roma arrestano Enzo Tortora, il volto di Portobello, con l'accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Le accuse si basano sulle dichiarazioni dei pregiudicati Giovanni Pandico, Giovanni Melluso, Pasquale Barra e di altri 8 imputati nel processo alla cosiddetta nuova camorra organizzata. Il presentatore sconterà 7 mesi di carcere e continuerà la sua detenzione agli arresti domiciliari. Il 15 settembre dell'86 Enzo Tortora sarà assolto con formula piena dalla Corte di Appello di Napoli.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Avete potuto vedere dalle immagini di apertura, oggi parleremo del caso di Enzo Tortora, un caso che è stato, diciamo, il primo vero caso di orrore giudiziario. Giorgio Bocca lo definì macelleria giudiziaria. Ecco, siamo qui con i miei ospiti. Parto dalla mia sinistra, Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione per la Giustizia Giusta. Grazie di essere qui con noi, Francesca. L'amico Gino Saladini, medico legale, criminologo e scrittore, il professor Matteo Villanova, qui siamo alla mia destra, neuropsichiatra, e l'amico Mario Capalonga, avvocato del Foro di Terni. Io direi di partire subito con Francesca. Francesca, immagini molto forti che ricordano anni terribili. Io mi ricordo che erano le prime battaglie che facemmo in piazza proprio per la sorte di Enzo Tortora, che era palesemente un caso di ingiustizia, perché poi diede retta a tutta una serie di pentiti che con Enzo Tortora hanno guadagnato solo che dei benefici a livello giudiziario e magari qualche trasferimento in qualche carcere signorile e qualcuno anche andando a casa. Che ricordo hai di quell'epoca, Francesca?
1: Beh, i miei ricordi sono tanti e tutti drammatici, ma non è tanto il mio ricordo personale quello che conta, è tutto quello che ha rappresentato per l'Italia quel giorno, dove lei dice il più grande orrore giudiziario. No, Enzo mi ha insegnato a chiamare le cose con il proprio nome, e quello fu un vero e proprio crimine giudiziario. Enzo scrisse: solo in Italia solo i bimbi, i pazzi e i magistrati non rispondono dei loro crimini. Quello fu un crimine perché fu fatto scientemente, non fu un errore perché l'errore è, come dire, non voluto, no? Invece loro, quando i due magistrati, di cui bisogna ricordare i nomi, che sono Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, lo interrogarono la prima volta 7 giorni dopo l'arresto e scoprirono che lì non c'erano elementi che potevano sostenere l'accusa, tant'è vero perché gli chiesero fu mai stata Ottaviano? No. Poi gli fecero vedere la foto di una donna, conosce questa donna, ed Enzo, che era davvero una persona per bene, proprio con l'animo puro, disse: ma che mestiere fa? E Lucio Di Pietro, con il Ray-Ban pilota spaziale, disse: ma cosa vuole che faccia, la puttana? Come se Enzo fosse il più grande pappone d'Italia. Poi gli fecero vedere una lettera che è quello, come dire, il punto su cui si basa tutta la questione. Questa lettera era scritta, firmata da un certo Domenico Barbaro, che aveva mandato dei centrini al mercatino di Portobello, e centrini che furono smarriti nei corridoi della RAI. A quel punto, a questa lettera fecero seguito altre, dove si rimproverava appunto a Tortora di aver ricevuto della roba e di non averla mai restituita né pagata. Ripeto, la lettera era firmata da Domenico Barbaro, ma a scrivere le lettere era il suo compagno di cella, che era Giovanni Pandico, uno dei due pentiti che lo accusò. A quel punto Della Valle, l'avvocato Della Valle ed Enzo si guardarono dicendo: forse siamo arrivati alla fine di questo incubo. Presentarono una lettera in cui Enzo scriveva in risposta a quella e dicendo: mi dispiace che i suoi centrini siano andati smarriti, ma l'ufficio legale della RAI la rimborserà con 800.000 lire. Il cancelliere smise di digitare, di scrivere, e i due magistrati smisero di parlare. Però sempre Lucio Di Pietro si voltò e gli disse: beh, buona fortuna. Non ebbero il coraggio di chiedere scusa, ma ebbero solo il pensiero a costruirlo colpevole e quindi a commettere quel crimine che non si può chiamare in maniera diversa.
0: Avvocato Capalonga, anche l'arresto è stato abbastanza plateale, no? Sono andati alle 4 del mattino in albergo con decine di carabinieri, manco fosse un delinquente di quelli, veramente un camorrista di livelli di cutolo, insomma.
2: Beh, indubbiamente la presenza di tanti carabinieri e soprattutto l'uscita dalla caserma dei carabinieri si vede che è stata preparata ad arte. Proprio si vede che Enzo Tortora viene preso per entrambe le braccia e portato, e stava, si vede, è evidente che stava in posizione statica. Tutto il resto è un'aberrazione giuridica, perché i pubblici ministeri non dovrebbero mai innamorarsi delle proprie tesi, ma dovrebbero, in teoria, andare alla ricerca anche delle prove di non colpevolezza dell'indagato. All'epoca ancora non c'era il nuovo codice di rito attuale, c'era il vecchio codice dove si partiva con un'istruzione sommaria dai pubblici ministeri, poi si passava il tutto alla sezione istruttoria che valutava quanto

0: raccolto dai pubblici ministeri in quei 60 giorni, è un maggior termine, in cui i pubblici ministeri erano liberi di sentire chiunque e come più gli pareva e piaceva. Oggi, col nuovo rito, probabilmente un processo simile non sarebbe avvenuto, anche perché con la possibilità di fare indagini investigative a difesa, depositarle, fare memorie, cosa che prima col vecchio rito era impedito, e depositarle, molto probabilmente il caso Tortora non sarebbe assurto a quel rango di macelleria giudiziaria cui è sorto. Anche oggi esistono gli errori giudiziari, ma sono l'errore, se errore è, e non voluto soprattutto, è trasversale, va dalla Spagna agli Stati Uniti, alla Russia, all'Italia. Il problema di fondo, ribadisco, è sempre la mancanza di oggettività da parte di chi indaga, perché oggi, come ieri, i giudici sono, o meglio, i pubblici ministeri sono i magister delle indagini, sono loro che delegano, sono loro che chiedono dove andare ad indagare e quindi sono loro che traggono le loro conclusioni. Spesso le traggono in virtù di una convinzione personale, vedi il caso Bossetti, altre volte per errore, spero mai in malafede. Io rammento il mio Dominus, che ha fatto il pubblico ministero per tutta una vita, sino a sedere sugli scranni della Suprema Corte. Un giorno, mentre andavamo a un processo in Corte di Cassazione, gli chiesi: dico, professore, ma lei si è mai pentito di qualche condanna che ha chiesto e ottenuto? Dice: se l'ho fatto, non l'ho fatto mai in malafede.
1: Gino, io vorrei passare a te adesso. Allora, i due pentiti, quelli più, no, quelli più accaniti, Pandico e Pasquale Barra. Allora, Pandico era chiamato Obaz, tra l'altro era stato anche nel manicomio criminale assieme a Cuto. L'altro, Barra, poi, insomma, è passato alle cronache
2: O animale.
1: o animale, insomma, era conosciuto come un killer di quelli proprio professionisti. Ecco. Com'è possibile che due soggetti come questi possano essere stati creduti da due magistrati?
2: Guarda.
1: Oppure Gino, serviva il nome altisonante, serviva
2: È
1: Tortora, Enzo
2: questo.
1: Tortora, per dare lustro a un'inchiesta che poi si è verificata
2: Allora,
1: farlocca?
2: un'inchiesta basata sul nulla che però accendeva uno spot proprio sull'inchiesta. Per cui in maniera di protagonismo dei due magistrati, oggi a distanza di tempo, lo possiamo dire con grande tranquillità, i due magistrati, non avendo nulla in mano, decidono, perché quella è stata una decisione
3: Certo.
2: dura, che ha rovinato la vita di un uomo, perché noi parliamo di tante cose, ma consideriamo poi come è morto Enzo Tortora, lo stress psicofisico incredibile patito da quest'uomo retto, integro, un intellettuale, un uomo che ha portato una televisione nuova. Direi un genio nell'ambito della televisione, perché tante cose nate da Tortora in Portobello poi sono diventati altri programmi. Beh, era l'uomo giusto in quel momento da mettere sotto i riflettori. Su che? Francamente, per me che faccio questo lavoro da 40 anni, che mi sono occupato di tanti crimini facendo perizie in casi efferati, rimango sconcertato. Un'agenda trovata a casa di questo Puca, questo mezzo camorrista, chiamiamolo così, nemmeno importante. C'è un nome, non si fa la perizia calligrafica inizialmente, non era Tortora, era Tortona, cosa di
3: Tortona.
2: questo genere.
3: Enzo disse: sono un refuso.
2: Sono un refuso. Dopodiché non fai nemmeno una telefonata a questo numero, non vedi l'utenza di chi è. È pazzesco tutto questo, no? E su quello c'è questo nome di Tortora su questa agendina, ci sono queste stranissime testimonianze, l'ho visto con Cutolo, addirittura io ho partecipato a questa iniziazione camorristica descrivendo questi riti molto folcloristici,
3: Bagno di
2: sì,
3: sangue.
2: che comunque hanno, li hanno all'interno della camorra, dell'andrangheta e della mafia, ma certo non ci ha partecipato Enzo Tortora. Quindi hai ragione tu, accendere uno spot, diventare in qualche maniera famosi. peccato mortale per un magistrato, perché un magistrato dovrebbe essere un funzionario dello Stato capace di stare al

0: suo posto e di fare le indagini come devono essere fatte. È chiaro che però non solo i magistrati, ma anche tutte le forze dell'ordine che hanno fatto queste indagini. Ma dove stanno le intercettazioni? Dove stanno le testimonianze oggettive? Dove sta proprio il riscontro che in genere noi troviamo? Poi mi piacerà sentire anche il professor Villanova, che come me fa tante perizie da tanti anni, i riscontri oggettivi su carta di indagini effettivamente effettuate. E quindi, torno a dire, accendere uno spot in qualche maniera fa piacere anche a certi magistrati, perché c'è tanta magistratura corretta in Italia, stare sotto le luci della ribalta. Però,
1: se posso dire, è proprio lì il germe dell'errore, cioè del caso Tortora, del crimine, perché nel momento in cui lo hanno arrestato ormai non era più il processo, il maxi blitz contro la nuova camorra organizzata, era diventato il processo Tortora, l'inchiesta contro Tortora. Felice Di Persia e Lucio Di Pietro furono ribattezzati i Maradona del diritto, quando Maradona nell'83 aveva fatto vincere lo scudetto al Napoli, quindi fotografati su tutte le copertine dei settimanali, godevano delle prime pagine dei giornali. L'inchiesta fu definita con enfasi il venerdì nero della camorra, quando invece avevano preso davvero dei quacquaracqua e di stracciaculo con 200 risultarono omonimi dopo un mese. Quindi è chiaro che tutta questa popolarità li ha talmente caricati e enfatizzati che non potevano, come il cane non molla l'osso, mollare Enzo. E lui stesso nelle sue lettere mi scrive: ormai loro mi vogliono fare delinquente perché devono salvare la loro faccia, e per salvare la loro faccia fottono me. È stato così.
2: Purtroppo, professor Villanova, insomma, questa voglia di apparire, questa voglia di prima pagina, non è che l'hanno persa poi così tanto molti magistrati. Ma io vorrei tornare a questo nugolo di pentiti, di gente che conosceva Tortora. Addirittura erano 19, se non ricordo male, quelli che accusavano Tortora. Chi aveva addirittura Barra ha detto che aveva preso 80 milioni, che poi aveva fregato 40 milioni. Insomma, accuse senza poi nessun riscontro oggettivo. No. Allora ti chiedo, ma è possibile che non si sono accorti questi signori che uscivano pentiti da tutte le parti, che tutti conosciamo Tortora, manco fosse stato il parcheggiatore sotto casa?
3: Il problema della gestione dei dati, che risente della frammentazione del reclutamento dei dati stessi, e una mancanza della consapevolezza di una collazione dei dati, che è un termine criminalistico che indica appunto la capacità di collegarli per poi portarli a un risultato fruibile, efficace in senso investigativo, non è un problema che affligge soltanto le procure italiane. Mi occupo di perversioni sessuali e questo mi ha portato a essere chiamato in più parti d'Europa, una sede a Lugano, e lì ci sono delle cose incredibili, perché siamo vittime nel 70% di false accuse e false denunzie che, una volta che raggiungono l'opinione pubblica, vengono a essere difese, come diceva giustamente la senatrice Francesca, e perché c'è una sorta di amor proprio, di orgoglio. Una volta che si è detto qualcosa, viene rinforzato e si deve salvare la faccia. Allora, non è che non ci siano magistrati capaci, il problema è la frammentazione delle attività operative, dove in un misconoscimento di un dato si costruisce una pista che diventa poi, dal punto di vista mediatico, una realtà che deve portare al rinforzo di un'opinione che segue dei percorsi che sono a sé stanti. E quello che fa crescere l'opinione pubblica non è tanto il fatto di per sé, ma sono le trasmissioni. La grande responsabilità è nelle professioni giornalistiche e in quello che è la mercificazione che si fa dei dati rispetto alla vendita di prodotti igienici o di scarse autovetture, che durante queste trasmissioni, ne abbiamo 4-5 in Italia che andrebbero oscurate, che purtroppo alimentano questo mercato della falsa accusa e della falsa denuncia.
2: Adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, ci rivediamo fra un paio di minuti.

0: siamo nuovamente in studio, vorrei far vedere il libro Lettere a Francesca, Enzo Tortora. Qui mi rivolgo a Francesca Scopelletti, qui c'è praticamente tutta la tragedia carceraria di Enzo Tortora. Ecco, io vorrei invitarti magari a leggere una di queste lettere, o quantomeno una parte.
1: Molto volentieri, perché queste sono il racconto che fa un soldato che si trova in guerra e scrive dalla trincea. Quindi è un racconto vero, non ha infingimenti, non ha memoria, è costante, è presa diretta.
0: Io devo dirti che l'ho letto e l'ho divorato in due notti e devo dire che mi sono commosso, perché rivivere quella storia, io ero già grandetto, e tra l'altro mi ricordo le manifestazioni che facevamo assieme ai radicali, e non solo, per la liberazione di Enzo Tortora, per l'innocenza di Enzo Tortora, poi l'elezione a deputato, poi arriveremo anche a quello. Ecco, io magari ti inviterei a leggere un pezzo di questa lettera, un brano, anche una lettera intera, decidi tu.
1: Sì, ne leggo una, ribadendo quello che dicevo prima, perché è importante capire che fin dall'inizio il germe di tutta la questione Tortora nasce proprio dalla protervia e dalla presunzione di questi magistrati, che non volevano assolutamente perdere il pezzo grosso, l'osso. L'enormità delle accuse, che comunque infangano, è accompagnata da una mostruosità procedurale addirittura inconcepibile. Ma ne verranno altre, vedrai. Ciò che a loro preme, a loro urge, a loro è indispensabile è costruirmi delinquente, in ogni modo, frugando nella pattumiera delle lettere anonime, in preda a una diabolica frenesia. Una frenesia che, se avessero impiegato a convocare almeno uno dei nostri testi, da giugno non ne hanno sentito nessuno, avrebbero forse dato al caso dimensioni diverse. Ma arrivo lucidamente a dirti, Francesca, che questo a loro non importa, è enorme, ma hanno già deciso. Io sono, comprendimi, la ragione stessa della loro immensa e credo stolida retata nazista. Ora devono giustificarla. E avidamente cercano le prove, prima le manette, poi le prove, principio barbaro medievale. E le prove non c'erano, perché Tortora era innocente, estraneo a questo mondo, le hanno inventate i due procuratori, quindi hanno costruito le prove trovando 18 pentiti disposti ad accusare Tortora e disposti a recitare quella sceneggiatura che loro avevano indicato. È tremendo in un paese democratico.

0: democratico.
1: Avvocato, parole durissime, parole che veramente richiamano anche al giorno d'oggi, no? Prima le manette e poi le prove. Di fatto il caso Tortora non è servito a nulla.
2: Ribadisco, a tutt'oggi assistiamo a situazioni del genere e risottolineo l'arresto di Bossetti, andato a prendere mentre lavorava, credo che avesse steso una colata di cemento poco prima, tant'è che si vede lui che cammina con difficoltà fino a che non viene arrestato. In piena presa delle telecamere. Ma io nel caso Tortora, premesso che all'epoca proprio stavo preparando l'esame di diritto penale, mi sono sempre chiesto il movente. Ogni reato deve avere un movente o un motivo. Qual era il movente nel caso Tortora? Era inesistente. Non potevano essere i soldi, non poteva essere qualsiasi altra cosa. Quindi, se non c'è un movente, non può esserci un reato. Poi, i mancati riscontri, quelli, ribadisco, è sempre il giudice che dispone il riscontro, mai la polizia giudiziaria. Perché la polizia giudiziaria opera in base alle direttive del pubblico ministero, poi dell'ufficio istruzione all'epoca. Come forse mi viene in mente solo ora, non dimentichiamoci che in quel momento in Palermo stava per essere depositata la cosiddetta ordinanza sentenza di rinvio a giudizio che generò il maxi processo. Non vorrei che il caso Tortora, così come altri casi, siano stato semplicemente una questione di emulazione. Perché altrimenti non ha spiegazioni logiche. Non ci sono spiegazioni logiche né all'arresto né alla condanna in primo grado. E ricorderò sempre la scena di Tortora nella fase finale del dibattimento di secondo grado quando disse: io non posso aver fiducia in voi giudici. E mi ricordo quando uscì poi e fu ripreso dalle telecamere il collegio che assolveva Tortora. Tortora si è ammalato per questo processo.
1: Sì, poi arriviamo anche a questo. Gino, l'inchiesta subito dopo si verificò che era farlocca, perché arrestarono 856 persone, 144 di queste erano omonimi di presunti appartenenti alla Camorra. Insomma, era chiaro come il sole che non c'entrasse nulla. Ma io inviterei, prima di darti la parola, la regia a mandare il video in cui Tortora davanti ai giudici si difende e dice: ma io sono innocente, ma voi siete innocenti?

0: io dovrei concludere dicendo ho fiducia. Rimbalzo la domanda. Avreste fiducia voi? Io vi dico sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
1: Gino, a me rivedere queste immagini mi viene la pelle d'oca, credimi. Perché...
2: La dignità incredibile e la forza morale di quest'uomo.
1: Hai capito?
2: È titanico. È straordinario. Queste immagini dovrebbero essere viste e riviste 1000 volte. Anche da chi fa giornalismo. Perché sì, vabbè, i giudici. Ma poi ci fu veramente, nella costruzione del delinquente Tortora, se vogliamo, la correità di tutti i mass media italiani. Pochissimi alzarono la voce per dire un attimo, verifichiamo, cerchiamo di capire. Ci fu un giornalismo forcaiolo, terribile, feroce.
1: E poi pensate che... colleghi.
2: Ma
1: che
2: ci
1: diamo
2: una grande giornalista, Camilla Cederna, che disse tranquillamente, tanto è lì negli articoli, guarda, se lo hanno arrestato in quella maniera lì, se lo hanno portato in galera, qualcosa ci deve essere. Quindi se c'è fumo da qualche parte c'è l'incendio. Assolutamente folle. In un paese che poi si peccava di essere un paese di alto giornalismo, giornalismo d'inchiesta, giornalismo capace di scavare nelle pieghe dei fatti. Qui assolutamente non c'è niente, c'è una connivenza del giornalismo con una magistratura che sbaglia o che in qualche maniera cerca un riflettore e il giornalismo gli offre veramente, gli alza la palla, come si dice in pallavolo.
3: Viola il segreto di indagine.
2: Viola il segreto di indagine, ma quelle foto anche terribili del carcere in estate, dove Enzo Tortora cammina dimesso, dimagrito, in condizioni cliniche, come posso dire, critiche, perché poi lo porteranno nel resto... Calvo, pelato, tagliati con i capelli come in un lager. Come escono quelle foto? Escono perché dovevano uscire.
1: Assolutamente.
2: E quindi c'è la costruzione terribile di questo caso che ancora oggi veramente ci lascia sgomenti, ma che ancora oggi, perdonatemi, probabilmente non ci ha insegnato nulla, perché ci sono in giro tanti casi Enzo Tortora e non arrivano sotto i riflettori perché non c'è la potenza mediatica di quel grande uomo di televisione che era Enzo Tortora. E continuo a dire, e anche di quel grande intellettuale, perché di Tortora si dice l'uomo televisivo, ma Tortora era un uomo coltissimo, raffinato. Cioè avvicinare Tortora al mondo delle prostitute, come ha fatto lì il PM, avvicinarlo al mondo della droga, avvicinarlo a questi delinquenti terribili, l'incontro con Cutolo, no? Quando poi Tortora ci va da...
3: Diciamo,
2: da deputato europeo va all'Asinara e lo stesso Cutolo dice ho stretto la mano a un innocente, la grande forza morale. Ecco, questo ci dovrebbe insegnare. Io non sono molto ottimista, perché devo dire la verità, anche la stampa attuale continua a peccare in maniera eclatante degli stessi peccati della stampa di ieri. Sentivo prima l'avvocato, il caso Bossetti, indipendentemente dal fatto colpevole o non colpevole, no? Ma non soltanto il caso Bossetti, il caso Melania Rea, ma quello che volete. Si scava come topi, non come uomini che fanno l'indagine, attorno ai grandi casi mediatici. E questo danneggia il processo. Questo, peraltro, diciamocelo, non c'erano le trasmissioni attuali, d'accordo? Dove in qualche maniera condizioniamo tutto e tutti, parlando noi tecnici. E i giornali lanciarono effettivamente il primo processo mediatico. Forse no, il primo era stato quello del delitto del Circeo. Il primo processo mediatico e via discorrendo. Questo è il secondo, potente, forte. Ma mentre nel processo del Circeo c'era un voler sottolineare l'orribile crimine, la condizione della donna, la disparità economica e sociale, qui invece c'è soltanto la voglia di sbattere il mostro.
1: Non c'erano degli innocenti.
2: Perché c'era il personaggio importantissimo.
1: Non c'erano degli innocenti.
2: Cioè lasciarsi definire i Maradona della magistratura poteva piacere. Io oggi lo trovo molto ridicolo e si dovrebbero in qualche maniera, non dico vergognare, ma insomma fare un processo di autocritica profondo.
1: Professor Villanova. Io ho ancora in mente
4: se
1: queste
4: posso
1: parole.
4: Sottolineare...
1: Mi auguro, scusami, perché, avvocato, mi auguro dal profondo del mio cuore che siate anche voi innocenti. Cioè, gli ha detto chiaramente ai giudici: voi sapete che io sono innocente, ma mi avete portato qui, mi volete condannare. Poi in primo grado era stato anche condannato.
4: Mi sembrano le parole di Giordano Bruno prima della sua esecuzione. Io credo che ci sia una grande responsabilità noetica, cioè nella costruzione del pensiero della società contemporanea, che è una responsabilità delle professioni giornalistiche che non sono in grado di discernere quello che viene messo all'interno dell'immaginario collettivo. L'idea di esaltare il brutto, lo sporco, di pescare nel torbido e quindi distruggere il bello, il buono, il giusto, il vero, è un'idea molto seduttiva, perché alla fine alimenta un sistema di vendita. Il problema di essere cresciuti con Enzo Tortora, una trasmissione bellissima che trasmetteva valori di famiglia, di cultura, di cose piccole ma significative. Sono un professore, direttore di cattedra che ha la sua età, con delle responsabilità, ma sono stato anche un ragazzo. Io ricordo quegli spazi di serenità, di autenticità, di bellezza. Allora l'idea di aggredire la bellezza, che è un'effrazione costante, sistematica, all'educazione permanente, è una responsabilità etica, perché costruisce il pensiero. La nostra riflessione, partendo da questo caso, ma ce ne saranno tantissimi altri, ce ne sono stati tanti altri, purtroppo, è una riflessione pedagogica. Noi dobbiamo fare qualcosa affinché non si ripeta tutto questo, perché quelli che vengono reclutati per fare le professioni giornalisti, ripeto, che non hanno solo una funzione informativa, ma formativa nel tempo, siano consapevoli del loro potere, della loro responsabilità, che è ippocratica, perché serve alla cura della persona. Educando si cura, si previene, si fa in modo che poi non ci siano a valle gli altri delitti di ogni genere, non soltanto dell'uomo della strada che prende le sostanze e commette il reato, ma anche i reati del colletto bianco, di chi ha studiato e chi dovrebbe avere avuto una formazione che va nella direzione migliore. Ed è una responsabilità soggettiva, ognuno saprebbe come comportarsi, però nella diluizione delle responsabilità ognuno segue nella frammentazione la missione lavorativa e non etica che gli è stata affidata, e questo diventa di per sé un crimine. Ognuno è colpevole di un piccolo crimine.
1: Avvocato, insomma, si è parlato della stampa, magistratura stampa, insomma, i media sono stati feroci contro Enzo Tortora. Dico, ma mi chiedo, ma è possibile che poi non nascano fuori responsabilità nei confronti di media che foraggiano questo tipo di inchieste farlocche?
5: Evidentemente non escono responsabilità, perché io non conosco nessun giornalista che abbia riportato notizie uscite o non uscite dagli organi che indagano che sia stato mai messo sotto processo.
1: Ma io non parlo sotto quindi, processo.
5: Non c'è un qualcosa, un'osmosi fra due poteri, perché sono due poteri, che genera mostri. C'era Francisco Goya che diceva: il sonno della ragione genera mostri. Siamo, secondo me, in un'epoca in cui la ragione non esiste più e vengono generati mostri da dare in pasto all'opinione pubblica, a noi, come se fossero dei Moloch.
1: Ecco, infatti non è una questione di processare o non processare il giornalista, è una questione che si vogliono distruggere dei personaggi, delle persone che vanno sotto processo e vanno disintegrate, perché serve chiudere il caso. E se c'è il personaggio famoso è ancora meglio, perché diventano famosi anche lui. Chiudere il cerchio.
3: Nella costruzione di quel crimine, non mi stancherò mai di dirlo, c'era anche questo, cioè riporta alla memoria la storia della colonna infame, no? Quelli che Sciascia aveva chiamato i burocrati del male, parlando dei due magistrati che avevano provocato, che avevano condannato Gian Giacomo Mora, e che si giustificavano dicendo: lo vuole la piazza. Ecco, anche nel caso di Enzo, i due di Persia e di Pietro furono i burocrati del male, però non è che avevano la piazza, hanno voluto costruire la piazza a loro favore, creando Tortora mostro, Tortora delinquente, con una campagna stampa perfetta, proprio studiata a tavolino, quindi non credo di esagerare quando uso la parola crimine, e hanno, violando il segreto di indagine, passato tutti i documenti, notizie false, titoloni a effetto, Tortora ammette, ho conosciuto Turatello, Tortora lucra sui fondi dei terremotati, Tortora nell'agendina di un camorrista, quello che si diceva prima, tutte notizie che poi dopo un mese, due mesi di titoli a effetto venivano smentite, ma ormai il male era fatto, ormai l'opinione pubblica era stata raggiunta, non ottenendo un grande successo, perché per fortuna Enzo aveva la credibilità dei suoi telespettatori, e quindi gente che gli scriveva in carcere dicendo io le sono vicino, addirittura gli mandavano le immaginette dei santi dicendo io ho pregato per lei, e anche se Enzo non era credente apprezzava molto questa partecipazione, e poi infatti li ha ringraziati in televisione. Però è questa la storia della colonna infame, si ripete nel 1983 nella Procura di Napoli, provocando poi la morte di Enzo, che non è stato torturato come Mora, non è stato messo nel cerchio e fatto rotolare poi con le amputazioni, ma lo hanno ucciso perché quella bomba al cobalto che lui disse mi è scoppiata dentro non era altro che quel tumore che poi lui ha dominato per 5 anni, ma che ormai lo accompagnava.
1: Di questo ne parleremo anche col professor Villanova, ci vediamo.

0: Insomma, Gino, è vero che ci sono stati tanti pentiti, però c'è stata anche una grossa mobilitazione successivamente, perché era chiaro come il sole che Enzo Tortora fosse innocente, soprattutto il Partito Radicale, che poi lo candidò, adesso mi ricordo, nell'84 venne candidato e venne eletto, venne stravotato.
1: Fu un grande coraggio, ma all'epoca il Partito Radicale era un esempio in Italia, no? Le grandi battaglie,
0: sì,
1: diciamo, per le conquiste sociali sono
0: di civiltà.
1: Tutte le grandi battaglie di civiltà del Partito Radicale, e fu un qualcosa di encomiabile, perché lo tolse dal carcere, gli diede in qualche maniera la dignità.
0: Voglio ricordare che prese 485.000 voti.
1: Ci fu qualcuno però, sempre nella magistratura, che sottolineò che quei voti gliel'aveva dato la camorra.
2: Sì, Diego
0: Barco. Nonostante tutto, 485.000 camorristi.
2: Ci stiamo rendendo conto. Il pubblico ministero Diego Marmo che disse nel processo il suo cliente, rivolto all'avvocato, è stato eletto con i voti della camorra.
1: Cioè, noi stiamo parlando di cose che sono riscontrabili. Quello fu ancora più vergognoso, no? Ma come ti permetti di dire una cosa di questo genere? Cioè, tu in qualche maniera stai influenzando anche all'interno del processo l'opinione pubblica, no? In quanto poi c'è sempre l'imbecille che coglie al volo, certo, una sottolineatura, l'ha detto un magistrato e via discorrendo. Enzo Tortora fu votato da tutte brave persone, che erano brave persone come lui e che in qualche maniera con un atto di volontà decisero di toglierlo da quella situazione infamante in cui l'aveva costretto una cattiva magistratura.
0: Perché di fatto, Matteo, cioè, Tortora, la gente normale, gli italiani poi sono stati vicini a Tortora, cioè, gli unici sono stati che l'hanno aggredito è stata la magistratura e i media. Cioè, il popolo, 485.000 voti alle europee non sono cosa da poco.
3: Io, ripeto, sintetizzo l'aggressione nei confronti di Enzo Tortora come una coalizione del male nei confronti del bene, di quello che poteva essere un'iconografia di persona adeguata, kosher, di persona sacra, sacramentata, di persona adatta a uno scopo educativo, aggredibile e aggredita.

volutamente da parte di maestranze alle quali risultava scomoda, perché è scomoda, ripeto, la bellezza, il bene, il giusto, il buono, il vero. Non rende ricattabili. Quindi esiste tutta una moltitudine che ti aggredisce se tu sei perfetto, se tu sei buono. È una lotta al pulito. Quindi è un immaginario collettivo su quale bisogna intervenire. E come si interviene?

0: giornalistiche, reclutando i politici. Le scuole di pensiero dei partiti politici non nascono da una cultura umana, nascono da una cultura politica basata sul voto. E questo è un grosso problema di carattere pedagogico, sul quale dobbiamo ritornarci con degli assiomi che nascono da una scientificità e non semplicemente da una maggioranza o da una speculazione economica.
1: Avvocato, Enzo Tortora nell'84 poi venne eletto, come abbiamo detto, deputato europeo. Nell'85, a settembre 85, venne condannato a 10 anni e lui con grande coraggio, bisogna dire con grande coraggio, dopo pochi mesi si dimise perché voleva affrontare il processo da persona, da cittadino e non da deputato, proprio per coronare quella che era la sua innocenza. E così è stato, e poi in appello è stato assolto.
2: Certo, è la coerenza di una persona per bene, la forza di una persona che sa di essere innocente. Non so quanti l'avrebbero avuta, ma di sicuro lui l'ha avuta. Ha affrontato il processo, fuori e dentro il processo, e ne è uscito indenne. Sicuramente tutta la campagna che da un certo momento in poi ha iniziato a scemare anche nei confronti del Tortora, ha facilitato questo, ma è altresì vero che è una persona che ha affrontato il carcere, i mali del carcere, i mali del sistema, di un sistema giudiziario, a fronte alta e con massima dignità, e si è ammalato. Perché purtroppo c'è la medicina indiana che dice che il male attecchisce laddove il corpo in quel momento è debole.
1: E il carcere uccide e continua a uccidere ancora oggi. Io, prima di passare a Francesca Scopelliti, invito la regia a mandare un altro contributo video, il ritorno di Enzo Tortora tra le scene e la standing ovation che poi il pubblico presente in studio gli ha dedicato con grossi applausi. È un forza Enzo, sei grande, sei stato forte, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente una dimostrazione di affetto che pochi avrebbero avuto in un caso come questo.

0: Dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente, dovete consentirmi di dirlo. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
1: Francesca, è emozionante, un'emozione unica. Poi questo viso dolce della persona per bene, che poi ha ringraziato fino agli ultimi, si è detto portavoce degli ultimi. Io continuerò a parlare, sarò io la voce di questi che nessuno vuole ascoltare.
2: No, ma in questa immagine c'è proprio Enzo.

0: senso che lui era un uomo per bene, un uomo onesto, un uomo corretto, era un uomo di cultura, un fine lettore. Se misure, io voglio la verità e la voglio in piedi davanti a me. O ancora quando tutta la famiglia, la sorella, insistiamo perché lui accetti, non stava bene, aveva un problema di cuore, e insistiamo perché lui chieda gli arresti domiciliari, lui dice no, non posso perché perderei della mia dignità, del mio. Poi fu costretto a gennaio dell'84, ma perché stava proprio male. E quindi si fece leader di questa grande battaglia perché capì, e nelle lettere me lo scrive, che la questione era politica, era solo politica. Capì subito qual era il meccanismo. E poi lì fu bravo Pannella a candidarlo, suggerito però da Francesco Rutelli, va detto, perché l'idea fu di Francesco Rutelli. E mi ricordo che quando Marco Pannella chiamò a casa in Via dei Piatti, Enzo gli rispose al telefono e gli disse: Marco, tu sei pazzo a chiedermi di candidarmi, ma io sono ancora più pazzo perché accetto. E lì ci fu questa cosa meravigliosa, davvero radicale, di una campagna elettorale fatta in casa. Via dei Piatti 8, che era un appartamento di 120 metri quadrati, divenne un magnifico studio televisivo, con il Radio Radicale che aveva installato lì una postazione dove lui tutte le mattine faceva i suoi editoriali, e dove poi eravamo al quarto piano, nella tromba delle scale c'era tutta questa fila di telecamere e di giornalisti che venivano da tutta Italia per avanti un altro, venivano in casa, facevano l'intervista e poi arrivava l'altro. Dico solo questo come fatto curioso. Alla fine della campagna elettorale, la moquette, a Milano c'era all'epoca l'abitudine della moquette, gli anni 80 era famosa, era tutta bruciata perché all'epoca si usavano per le luci quelle batterie con gli acidi, e quindi avevano bruciato la moquette, che dovetti poi cambiarla tutta. E non solo andò al Parlamento europeo per denunciare quello che era lo stato della giustizia in Italia, la vergognosa condizione delle carceri italiane, la vergogna della legge premiale che dava la possibilità ai pentiti di accusare un innocente, ma non solo fece questa denuncia insieme sempre alla forza di Emma Bonino, di Marco Pannella, ma quando fu poi condannato, lui si dimise. Lui fu il primo, forse unico
1: Unico.
0: parlamentare che davanti a un arresto, a un possibile arresto, si dimette con un intervento, perché il Parlamento europeo, che ormai aveva imparato ad apprezzarlo e a conoscerlo, non volevano che lui si dimettesse, proprio perché avevano capito che a Napoli c'era, come dire, un fumus persecutionis nei suoi confronti. E lui fece un intervento bellissimo, che devo dire io ripeto quando vado nelle scuole, perché nei ragazzi bisogna dare questa immagine di dignità, di correttezza e di verità. E lui disse: io devo dimettermi per rispetto dei miei elettori che mi hanno dato fiducia, ma anche per rispetto della magistratura italiana, quella magistratura di giustizia che per fortuna è la maggioranza, alla quale però si contrappone la magistratura di potere, che è quella con la quale, invece, contro la quale noi dobbiamo combattere. Questo è vero, bisogna distinguere, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, perché poi ci sono, se vogliamo, nella questione giustizia in Italia ci sono responsabilità politiche che sono enormi, perché un Parlamento che ha il potere legislativo non riesce a fare le riforme dopo aver vissuto la vicenda del caso Tortora, ha delle profonde responsabilità. Per cui bisogna distinguere, però io dico anche che la magistratura di giustizia è, secondo me, troppo silente rispetto ai danni che fa quella magistratura di potere, che è una minoranza, ma come
1: Fa
0: minoranza
1: più
0: è più
1: danni,
0: rumorosa e più dannosa. E allora
1: assolutamente.
0: vorrei che la magistratura di giustizia intervenisse all'interno del sistema dei magistrati e dei giudici per correggere queste disfunzioni. E a volte mi viene in mente Petrolini quando in scena viene fischiato e lui si ferma, guarda.

0: Guarda sull'oggione quello che lo aveva fischiato e gli dice: io non ce l'ho con te che hai fischiato, ce l'ho con quello accanto a te che non t'ha buttato di sotto. Ecco, a me dispiace che la magistratura di giustizia non butti di sotto dall'oggione quella magistratura di potere che tanti danni ha fatto e continua a fare.
1: Professor Villanova, i danni fatti dalla magistratura, dal carcere, gli innocenti che si ammalano in carcere. Cioè, Tortora è stato condannato nel 85, poi dopo un paio d'anni...
0: L'anno dopo, nell'86
1: fu assolto. Nell'86 poi, tra l'altro giovanissimo, aveva 59 anni, a 59 anni è morto. Cioè, il carcere per un innocente è una sorta di condanna a morte.
2: Noi sappiamo
1: lei ha fatto decine di perizie. Abbiamo solo pochi minuti.
2: E ne continua a fare. Noi abbiamo quattro modi per reagire a un'ingiustizia, a un impatto con un trauma. Il primo è che sviluppiamo un comportamento dissociale, diventiamo più delinquenti dei delinquenti che ci hanno afflitto. Secondo, che sviluppiamo un disturbo mentale, l'ansia, l'angoscia, l'ossessione fino alla dissociazione. Il terzo è che somatizziamo. Eleggiamo un organo, un apparato come bersaglio per esprimere una sofferenza che diventa poi dopo una malattia. Ma ce n'è un quarto, che forse è quello a cui dovremmo pensare di più in termini educativi, che quello che non si esprime si imprime nel DNA a livello epigenetico e viaggia nella specie, in quello che è il concetto transgenerazionale e che vive nelle generazioni successive. Questo fatto non si limita a Enzo Tortora, entra nell'immaginario educativo delle generazioni che vengono dopo, come diceva Francesca, come diceva Gino, come diceva l'amico Mario, perché è un modello educativo basato sull'illegalità, sul fatto che paghi il biglietto all'autobus perché passa il controllore, non perché devi contribuire al servizio sociale. Allora la prosocialità, la cittadinanza attiva devono essere connaturate nei principi educativi fondamentali. Il danno psico-neuro-endocrino immunitario porta a depressioni che sono attive sui processi di transmetilazione, ubicazione e transacetilazione, che poi portano a produrre cloni oncogeni, cioè si sviluppano malattie, il sistema immunitario non è più competente e quello che sarebbe stata una possibilità di risposta non lo è più e ci si ammala, vengono i tumori.
1: Ecco. Purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io vi ringrazio veramente di cuore perché ci tenevo a questa trasmissione, ci tenevo alla presenza di Francesca Scopellitti, che ringrazio veramente di cuore. Ringrazio naturalmente anche Gino Saladini, l'amico Gino Saladini. Ci vedremo nelle prossime puntate. Ringrazio il professor Villanova, grazie a Matteo di essere stato con noi e naturalmente l'avvocato Mario Cappalonga. Prima di chiudere vorrei ricordare che è uscito il mio nuovo libro Nella mente del criminale, in ricordo del criminologo Francesco Bruno, ex ancora presidente onorario della rivista Delitti e Misteri. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: Amanti del karting, buonasera e ben ritrovati al nostro super appuntamento marchiato Go Kart TV News. O le vinco o le capoto. Questa sera, come ospite, non abbiamo un pilota come solitamente siete abituati, ma un personaggio che ha rivoluzionato davvero la storia del karting. Tra poco ve lo andrò a presentare, prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco le capoto. Ciao Matteo.
1: Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come hai detto te, abbiamo un grande personaggio del karting che ha rivoluzionato comunque il karting mondiale, quindi sarà una bellissima puntata questa sera.
0: E naturalmente non può mancare anche il nostro Mughini, Sauro Cesetti, eccolo qua.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. E io vorrei anche aggiungere, Matteo, è stato anche capace di poter mettere d'accordo poi tutte le aziende, che non è facile, perciò per fare tutto questo.
0: Esatto, ce lo racconterà proprio lui. È con grande piacere che vado a dare un benvenuto al Bernie Eccleston dei Go Kart. È con noi Luca De Donno, VSK. Ciao Luca.
3: Ciao ragazzi, grazie per l'invito. Ciao Sauro, ciao
2: Ciao,
3: Matteo,
2: ciao Luca.
1: ciao Luca.
3: Ciao a tutti.
0: Eccoci Luca. Allora, quest'anno Luca si festeggiano 20 anni del
3: Certo.
0: VSK, un bellissimo traguardo.